0: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano.
2: Non parlo americano, non parlo americano.
3: Y esto es para que lo cante todo el mundo, dice.
2: Le diga a Juan Magano. Venga, compadre, sube el volumen de la loca.